ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.